0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Na poskok k svetlobi. Dobro jutro, dobro dan, ste na valu 202, 6 in 10 minut je ura, da ne bo prehitro, hitro, MK.